să ne separa de o una creatura, se va motiva. Abbraccio per voi, buona scritta, Zongora, Budai David, Itabici, Benzai, è frio dopo che mi avete detto.